0: Oyo nyamia. Oyo nyamia. Oyo nyamia. Onsa.
1: Super FM.
0: Oyo nyamia.
2: Oyo nyamia.
0: Diwe ewo.